0: Komm, sing her.
1: Odi, odi, odi, odi.
0: Sing laut.
1: Odi, odi, odi, odi.
0: Der Chef ist hier.
2: Odi, odi, odi, odi.
1: Odi, odi, odi.
0: Hallo, Chef, hier. Yeah.